essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Solo noi due e questa terra.